0: simu kwa nje. Habari?
1: Halo, bondia.
0: Bondia.
1: Haya, salama, uradi uni wo.
0: Salama.
1: Salama.
0: Nchina,
1: gnasi mia shizuno, alga tu kiru untubwa hiuno.
0: Salamu, nduwa vai?
1: Salamu, lopo jana gina wawa herramu wara kahawa Jacksoni. Yonaye li asana aka Alvaro Jesuino, Anselmina Jesuino, Ibrahimu Jesuino, amama Okiara, Rosalina Crisanto, papa Alberto Asas, ubalama ginawa herra isalama asirope o tene ginawa herra veli unyapata nas asmia Otavio Vinti, ginawa herra I familia yote na ingi chuo la usanjia lojo bashinyo. Asanti kihemele la hawa.

horas e 48 minutos, 2 horas e macare per minuto, mi lo comincio, ne mettendo a mirare soli canzone in roa e campo municipale Opemba, e provincia Cap Delgado, e rando in ampagne, mshirika Nasser Adolfo, quindi mi coge a calavera se ho patirito e mi scintano, sai tasse a Mozambique, ferroviario Lishinga, vamo sani, vai Opemba, Nasser, botardi. Nasser Adolfo? Nasseri? Nare, nare, nera ni weheria kamasi.